Questo è il mondo in cui si accendono molti fuochi, come quelli saltati dai ragazzi nella festa di San Giovanni. Gli stessi fuochi che bruceranno nei nostri cuori. Mentre saremo stesi sulla spiaggia del mare cristallino, il materasso dell'amore più bello, con i fuochi che ci riscaldano e i nostri abbracci saranno le coperte che ci faranno avere uno dei sogni più dolci, dolci come